0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo! Sono

0: The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Sono le 2:53.

0: via anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Sono le 3:30.
0: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 3:54 minuti.
0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Sono le 4:31.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 4 e 55 minuti. Nostalgia. 70

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 5 e 30 minuti.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 5 e 55 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Psst. Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day del cinema.
14: Saldi!
15: Saldi!
14: Saldi!
15: Saldi!
14: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
15: Saldi su prodotti che valgono davvero.
14: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
15: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
14: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e mostri.

0: Cinema.
1: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.

gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sono le 6 e 54 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Sì. Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
9: Disclosure Day del cinema.
15: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
16: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
17: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
18: Ci siamo, ecco la cassaforte.
19: Non mi ricordo la combinazione.
18: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
19: Vai.
18: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
19: Sì?
18: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
19: Ah, Andreoni.
18: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
20: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
21: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
22: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
23: Dove, oh, dove?
22: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
23: Ah, sì, Ciccio Pennello.
22: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
21: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
22: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
24: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
25: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for Ayrt a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favore.

0: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
1: Vi aspettiamo!
2: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Pad Stampa e Keep On Air.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, è ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: quanto sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile.

0: Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono le 7 e 36 minuti.
2: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
4: Buon inizio dell'ultimo weekend di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giacomo e le Valentina all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 luglio lo scrittore Aldous Huxley nel 1894, il cantante Franco Simone e il giornalista Biagio Agnes. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado del leone, sei dotato di una grande fantasia e un enorme entusiasmo per tutte le manifestazioni della vita. Hai una grande intelligenza che ti consente di usare la forza della parola, non solo per convincere il prossimo, ma anche per creare immagini e concetti estetici. Uno strano aspetto del tuo carattere è che l'ottimismo e la fiducia ogni tanto lasciano il posto alla diffidenza. Devi imparare a essere più ordinato per quanto riguarda oggetti e cose, come anche per il tuo modo di vivere, a volte un po' troppo sregolato. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ed è una buona giornata, un progetto che va in porto, un contatto dall'estero a cui da tanto facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via. Concediamoci una lunga vacanza, ma se non è possibile, niente rimpianti, pure in città possiamo divertirci da matti. Toro, in settimana abbiamo avuto delle grane, delle piccole difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e spensierata. È un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, ritardi e disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. Attenzione, l'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo del sabato per rassettare la casa e riordinare gli armadi, oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più saremo a cavallo. Leone, la luna in Sagittario fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per goderci la convivialità, atmosfera rilassata, facce sorridenti, racconti di avventure. Vergine, per fare bella figura nella professione pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci fa da sprone, mettiamo da parte l'incertezza e fidiamoci di noi, siamo vicini alla meta. Bilancia, nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La relazione e la sfera intima viaggiano su binari paralleli alla ricerca di un contatto tra il dentro e il fuori. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via con calma e senza deviazioni di sorta. Sagittario, la luna mette in evidenza le lacune delle nostre argomentazioni, discorsi strampalati e azioni campate per aria. L'entusiasmo c'è, ma manca la facilità di concentrarsi su un unico obiettivo e di perseguirlo con tenacia. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto ad essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, visti sotto una luce diversa, appaiono ben più lievi di quello che sembravano. Acquario, cogliamo al volo l'occasione per divertirci in base al principio per cui ogni lasciata è persa. L'ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e non badiamo al mezzo pur di arrivare al fine. Pesci, la luna in rotta di collisione con Venere e Marte crea qualche complicazione sul piano affettivo in genere. L'amore è in cima ai pensieri e il lavoro ne risente. Con la testa tra le nuvole rischiamo sviste ed errori, attenti. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Non si sceglie chi amare, l'amore è un incidente stradale dell'anima. Maurizio De Giovanni.
2: Radio Nostalgia. Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
7: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
8: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
7: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
9: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: A quest'ora è di nuovo tempo di Tre per te, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, oggi in diretta dal Baglio della Luna. Sì, ci siamo fermati a dormire qui in Lunigiana, dove ieri sera è andata in scena una super tappa dell'estate, nostalgia. Baglio della Luna, che stasera sarà protagonista a partire dalle 22 con una super diretta, cioè un super evento con me, Fabri B e gli amici di Joy Staff. Quindi stasera, se non sapete cosa fare, vi aspettiamo qua a Bagnone. Siamo in Lunigiana, dove ieri c'era il tour, e stasera c'è questa serata pazzesca. Non potete essere con noi a cena, tranquilli, vi aspettiamo dopo le 21.30. L'uomo paga 15 euro con la consumazione, la donna 10. Tutte le info le trovate sul nostro sito. Adesso, per sapere cosa facciamo, andiamo dal protagonista del 3 per te di oggi, che ci ascolta da Pistoia.
1: Salve Radio Nostalgia, Alberto da Pistoia. Le canzoni che volevo mettere sono Lontano lontano di Luigi Tenco, poi In un caffè di Gino Paoli e Estate di Bruno Martino. Grazie mille, ciao.

nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 6360 114 e annuncia le tue tre canzoni.

0: Salve Radio Nostalgia, Alberto da Pistoia. Le canzoni che volevo mettere sono Lontano Lontano di Luigi Tenco, poi In un caffè di Gino Paoli e Estate di Bruno Martino. Grazie mille, ciao.
1: Alberto, che ci ascolta ogni giorno da Pistoia, si è reso protagonista del 3 per te di oggi, richiedendo le sue tre canzoni preferite. Un tuffo negli anni 60 grazie alle sue richieste. Volete essere in onda domani? Voi a quest'ora dovete registrare ora il vostro vocale con nome, città e tre canzoni e inviarmelo subito al 338 63 60 114. Grazie a Dani che ha curato la parte tecnica dallo studio. Io dal Baglio della Luna vi ringrazio e vi saluto. Vi ricordo che stasera vi aspetto numerosissimi qua per celebrare insieme una fantastica notte d'estate. Insieme a me in console ci sarà Fabio B. Dalle 22 ve lo trasmetteremo anche in diretta, ovviamente, su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci. Domani ci vediamo invece a Forte dei Marmi, Forte Playa, Sunset Nostalgia. Mi raccomando,

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Sono le 8 e 5 minuti.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
3: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama.

0: airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
1: Ristorante pizzeria Acqua Matta, via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acqua Matta, la qualità non ha segreti.
3: Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sono le 8:31.

0: progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua?
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
2: Ci siamo, ecco la cassaforte.
3: Non mi ricordo la combinazione.
2: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
3: Vai.
2: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
3: Sì?
2: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
3: Ah, Andreoni.
2: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque. Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia, Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Sono le 8 e 55 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca. Parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
7: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi dei scontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. e sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fachir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
4: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
5: Perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata, anche per i toni e le parole, di grande equilibrio. Il sindaco di Bologna, per chi conosce dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
4: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
5: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare in diminuzione è merito del governo.
7: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche e l'opposizione, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD Elly Schlein. La proposta non è immediatamente operativa, ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni, che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero.
7: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Saldi!
11: Saldi!
10: Saldi!
11: Saldi!
10: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
11: Saldi su prodotti che valgono davvero.
10: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
11: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
10: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
13: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
12: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
14: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
16: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
17: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
16: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
17: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
2: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta, quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Sono le 9:30.
5: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
6: Radio Nostalgia.
7: Buon inizio dell'ultimo weekend di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giacomo e le Valentina all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 luglio lo scrittore Aldous Huxley nel 1894, il cantante Franco Simone e il giornalista Biagio Agnes. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado del leone, sei dotato di una grande fantasia e un enorme entusiasmo per tutte le manifestazioni della vita. Hai una grande intelligenza che ti consente di usare la forza della parola, non solo per convincere il prossimo, ma anche per creare immagini e concetti estetici. Uno strano aspetto del tuo carattere è che l'ottimismo e la fiducia ogni tanto lasciano il posto alla diffidenza. Devi imparare a essere più ordinato per quanto riguarda oggetti e cose, come anche per il tuo modo di vivere, a volte un po' troppo sregolato. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ed è una buona giornata, un progetto che va in porto, un contatto dall'estero a cui da tanto facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via. Concediamoci una lunga vacanza, ma se non è possibile, niente rimpianti, pure in città possiamo divertirci da matti. Toro, in settimana abbiamo avuto delle grane, delle piccole difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e spensierata. È un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, ritardi e disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. Attenzione, l'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo del sabato per rassettare la casa e riordinare gli armadi, oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più saremo a cavallo. Leone, la luna in Sagittario fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per goderci la convivialità, atmosfera rilassata, facce sorridenti, racconti di avventure. Vergine, per fare bella figura nella professione pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci fa da sprone, mettiamo da parte l'incertezza e fidiamoci di noi, siamo vicini alla meta. Bilancia, nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La relazione e la sfera intima viaggiano su binari paralleli alla ricerca di un contatto tra il dentro e il fuori. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le

0: Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
1: PEDstampa.it.
2: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
3: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Sono le 9:54.
11: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in tre giorni, secondo la prefettura. Madrid, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Saldi!
13: Saldi!
1: Saldi!
13: Saldi!
1: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo €29. Materassi a partire da €139. Tutto made in Italy.
13: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
13: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
1: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Ci
4: siamo. Ecco la cassaforte.
5: Non mi ricordo la combinazione.
4: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
5: Vai.
4: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
5: Sì?
4: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
5: Ah! Andreoni.
4: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
14: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
15: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
16: Dove, oh, dove?
15: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
16: Ah, sì, Ciccio Pennello.
15: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
14: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
15: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
17: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
18: Questa è Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Sono le 10:30.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest, con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro, con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia, non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto.
10: Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
11: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
10: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
12: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
14: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
15: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora buon viaggio, buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 12, c'è un chilometro di coda tra il nodo a 12, raccordo Lucca Viareggio.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Pad Stampa e Keep On Air.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Sophie's

0: 88 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Sono le 10 e 56 minuti.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20.30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
7: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
8: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
9: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Deghi a ridare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
2: Perché se non Deghi...

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono le 11:30.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
5: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
6: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
7: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
6: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
7: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
8: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
9: Non mi ricordo la combinazione.
8: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
9: Vai.
8: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
9: Sì?
8: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
9: Ah! Andreoni.
8: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buongiorno, buon sabato ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. 2 chilometri di coda, siamo sulla 1 per un veicolo fermo in direzione Firenze tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sempre in A1, code a tratti, direzione Bologna tra Firenze Scandicci e il Bivia 1 variante di Valico. Passiamo alla 11, segnalati lavori in entrambe le direzioni a Prato Est. Mentre sulla Firenze Pisa Livorno, materiali sulla carreggiata in direzione Firenze tra Ponte d'Areste e Montopoli Valdarno. Per il traffico ferroviario, ricordo i lavori a Ponte Alpino, da domani domenica 26 a giovedì 30 luglio, circolazione sospesa tra Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con le stesse

0: Come ogni sabato a quest'ora è di nuovo tempo di Tre per Te, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, oggi in diretta dal Baglio della Luna. Sì, ci siamo fermati a dormire qui in Lunigiana, dove ieri sera è andata in scena una super tappa dell'estate, nostalgia. Baglio della Luna che stasera sarà protagonista a partire dalle 22 con una super diretta, c'è un super evento con me, Fabri B e gli amici di Joy Staff, quindi stasera, se non sapete cosa fare, vi aspettiamo qua a Bagnone, siamo in Lunigiana, dove ieri c'era il tour e stasera c'è questa serata pazzesca. Non potete essere con noi a cena, tranquilli, vi aspettiamo dopo le 21.30, l'uomo paga 15 euro con la consumazione, la donna 10. Tutte le info le trovate sul nostro sito. Adesso, per sapere cosa facciamo, andiamo dal protagonista del 3 per te di oggi, che ci ascolta da Pistoia.
1: Salve Radio Nostalgia, Alberto da Pistoia. Le canzoni che volevo mettere sono Lontano Lontano di Luigi Tenco, poi In un caffè di Gino Paoli e Estate di Bruno Martino. Grazie mille, ciao.

0: Salve Radio Nostalgia, Alberto da Pistoia. Le canzoni che volevo mettere sono Lontano Lontano di Luigi Tenco, poi In un caffè di Gino Paoli e Estate di Bruno Martino. Grazie mille, ciao.
1: Alberto, che ci ascolta ogni giorno da Pistoia, si è reso protagonista del 3 per te di oggi richiedendo le sue tre canzoni preferite. Un tuffo negli anni 60 grazie alle sue richieste. Volete essere in onda domani? Voi a quest'ora dovete registrare ora il vostro vocale con nome, città e tre canzoni e inviarmelo subito al 338 63 60 114. Grazie a Dani che ha curato la parte tecnica dallo studio. Io dal Baglio della Luna vi ringrazio e vi saluto. Vi ricordo che stasera vi aspetto numerosissimi qua per celebrare insieme una fantastica notte d'estate. Insieme a me in console ci sarà Fabio B. Dalle 22 ve lo trasmetteremo anche in diretta, ovviamente, su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci. Domani ci vediamo invece a Forte dei Marmi, eh? Forte Playa, Sunset Nostalgia. Mi raccomando, torno in piscina.
2: Nostalgia 3 per te. Radio Nostalgia.
1: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto. Ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia. Un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Fed Stampa e Keep On Air.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
6: Sono le 11:55 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento Trump ha difeso i recenti dazi 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Saldi!
10: Saldi!
9: Saldi!
10: Saldi!
9: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
10: Saldi su prodotti che valgono davvero.
9: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
10: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
9: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
12: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
11: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
13: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
14: Una specie di monumento?
13: Acqua.
14: Un monumento alla cucina di eccellenza?
13: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
14: Wow!
13: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
14: E la buona cucina toscana.
13: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
15: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per celiaci, proposte vegetariane

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Sono le 12 e 31 minuti.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Buon sabato ancora e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con un incidente, sono 3 al momento i chilometri di coda in A1 tra il Bivio 1 variante Firenzuola in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello ci sono code a tratti in direzione di Roma. E ancora traffico intenso tra Firenze Scandicci e il Bivio 1 variante in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 11, rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa. Traffico rallentato per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Est e Santa Croce sull'Arno in direzione di Firenze. In chiusura ricordo, lavori a Ponte Alpino a Firenze, da domani domenica 26 a giovedì 30 luglio, circolazione sospesa tra Campo di Marte e Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella con le stesse modifiche già adottate a inizio mese. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
4: Radio Nostalgia.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
8: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
9: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
10: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
11: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
12: Dove, oh, dove?
11: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
12: Ah, sì, Ciccio Pennello.
11: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
10: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
11: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
14: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino. Da dove ti pare? 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia, corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favore.

0: dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Sono le 12:55 minuti.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
6: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio. Ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
5: Si attendono i primi risultati degli accertamenti sul caso del bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono sotto osservazione. Non si esclude che a causare la morte del piccolo sia stato un batterio, che però non è stato ancora individuato. Lorenzo Villanetti.
7: Proseguono le indagini della procura di Catanzaro sulla morte di Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi morto in un asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è ricoverato un altro bambino che ha manifestato sintomi di natura gastrointestinale. Un terzo invece è sotto osservazione nell'ospedale di Lamezia Terme. In totale sono 10 i bimbi che hanno avvertito gli stessi disturbi. Per questo motivo non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un batterio, il cosiddetto Clostridium difficile. All'interno della Family Baby School, infatti finita sotto sequestro, gli investigatori hanno raccolto e ispezionato vari campioni per ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla morte del piccolo. Così Serena Miceli, dirigente della struttura.
8: Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
7: L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha acquisito l'elenco della dirigenza della struttura. Tutte le famiglie dei piccoli che frequentano l'asilo sono state contattate per verificare l'eventuale comparsa dei sintomi.
5: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei Vigili del Fuoco. Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
9: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni. Sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
5: Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
10: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
5: A Roma, presso la Camera dei Deputati, l'evento I Silenzi dell'RSV. Al centro le malattie respiratorie e in particolare il virus sincizziale. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti, colpendo principalmente anziani e persone con altre patologie. Sono i numeri annuali del virus respiratorio sincizziale in Italia. Al centro dell'evento a Roma, presso la Camera dei Deputati, I Silenzi dell'RSV. Massimo Andreoni, docente ordinario malattie infettive Università di Tor Vergata e membro del CSS.
11: Esiste un vaccino che si è dimostrato altamente efficace. L'altro grande problema è che la numerosità dei vaccini che possono essere utilizzati per ridurre il tasso di infezioni correlate alle vie respiratorie determina quello che può essere un intasamento dei vaccini.
7: Durante la conferenza è stato anche proiettato il video manifesto La forza dell'assenza per sensibilizzare verso il vaccino. Simona Barbaglia, presidente Associazione Pazienti Respiriamo Insieme.
12: È assolutamente indispensabile e fondamentale riuscire a garantire soprattutto alle persone più fragili una protezione a tutta una serie di patogeni che possano compromettere la qualità di salute.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
14: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
15: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
16: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
15: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
16: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
17: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
18: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
19: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
20: Ci siamo, ecco la cassaforte.
21: Non mi ricordo la combinazione.
20: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
21: Vai.
20: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
21: Sì?
20: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
21: Ah, Andreoni.
20: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
22: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
0: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
1: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: RPM. The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Sono le 13 e 32 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
18: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day al cinema.
19: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour, con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
1: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
19: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica, Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
20: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20.30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
21: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Per perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

Bavara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la migliore

0: parmigiano.
1: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio a borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Sono le 13 e 56 minuti.
5: Saldi!
6: Saldi!
5: Saldi!
6: Saldi!
5: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo €29. Materassi a partire da €139. Tutto made in Italy.
6: Saldi su prodotti che valgono davvero.
5: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
6: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
5: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
7: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
8: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli €25. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna €10, uomo €15. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
7: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioLivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: serata 80-90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sono le 14:31 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day del cinema.
16: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
17: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
18: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
19: Bada un'ella bellina sta macchinina.
20: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
21: Siamo amanti della pasta.
20: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
22: E anche basta con questo spot!
23: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
3: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
24: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioLiveFestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
25: Radio Nostalgia.

0: Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: ogni sabato a quest'ora è di nuovo tempo di Tre per Te. Ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, oggi in diretta dal Baglio della Luna. Sì, ci siamo fermati a dormire qui in Lunigiana, dove ieri sera è andata in scena una super tappa dell'estate nostalgia. Baglio della Luna, che stasera sarà protagonista a partire dalle 22 con una super diretta. C'è un super evento con me, Fabri B e gli amici di Joy Staff. Quindi stasera, se non sapete cosa fare, vi aspettiamo qua a Bagnone. Siamo in Lunigiana, dove ieri c'era il tour, e stasera c'è questa serata pazzesca. Non potete essere con noi a cena, tranquilli, vi aspettiamo dopo le 21.30. L'uomo paga 15 euro con la consumazione, la donna 10. Tutte le info le trovate sul nostro sito. Adesso, per sapere cosa facciamo, andiamo dal protagonista del 3 per te di oggi, che ci ascolta da Pistoia.
1: Salve Radio Nostalgia, Alberto da Pistoia. Le canzoni che volevo mettere sono Lontano Lontano di Luigi Tenco, poi In un caffè di Gino Paoli e Estate di Bruno Martino. Grazie mille, ciao.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 6360 114 e annuncia le tue tre canzoni.

0: Salve Radio Nostalgia, Alberto da Pistoia. Le canzoni che volevo mettere sono Lontano Lontano di Luigi Tenco, poi In un caffè di Gino Paoli e Estate di Bruno Martino. Grazie mille, ciao.
1: Alberto, che ci ascolta ogni giorno da Pistoia, si è reso protagonista del 3 per te di oggi, richiedendo le sue tre canzoni preferite. Un tuffo negli anni 60 grazie alle sue richieste. Volete essere in onda domani? Voi a quest'ora dovete registrare ora il vostro vocale con nome, città e tre canzoni e inviarmelo subito al 338 63 60 114. Grazie a Dani che ha curato la parte tecnica dallo studio. Io dal Baglio della Luna vi ringrazio e vi saluto. Vi ricordo che stasera vi aspetto numerosissimi qua per celebrare insieme una fantastica notte d'estate. Insieme a me in console ci sarà Fabio B. Dalle 22 ve lo trasmetteremo anche in diretta, ovviamente, su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci. Domani ci vediamo invece a Forte dei Marmi, eh? Forte Playa, Sunset Nostalgia. Mi raccomando, torno in piscina. Nostalgia.
2: 3 per te.
3: Radio Nostalgia.
4: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
3: Nostalgia.
4: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
5: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sono le 14 e 56 minuti.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Firenzuola verso Roma. In A15 invece a causa di lavori 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Treni per la posa del nuovo impalcato di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sarà di nuovo attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Nostalgia.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Traffic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
7: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
8: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
9: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
9: Acqua?
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
9: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
10: Wow!
9: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
9: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
11: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto. Ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia. Un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Pad Stampa e Keep On Air.
4: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro, e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro
6: solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sono le 15 e 31 minuti.
10: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
21: Capisci quello che dice?
18: Roba senza senso.
21: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
18: Cosa vuoi fare?
21: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day del cinema.
22: Saldi!
23: Saldi!
22: Saldi!
23: Saldi!
22: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
23: Saldi su prodotti che valgono davvero.
22: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
23: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
22: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
24: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20.30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
25: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
0: Pedstampa.it.
1: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
0: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
2: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
0: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
2: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
3: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
0: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
4: Bada un'è bellina sta macchinina.
5: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
26: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
27: Una specie di monumento?
26: Acqua?
27: Un monumento alla cucina di eccellenza?
26: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
27: Wow!
26: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
27: E la buona cucina toscana.
26: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
28: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
0: Radio Nostalgia.

0: Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Cedimento dell'alta pressione a partire da questa sera sull'Italia centro-settentrionale con dei temporali, maggiore stabilità a sud e quindi nella giornata di domenica al nord variabilità con rischio temporali tra mattinata e pomeriggio. Anche al centro passaggio di qualche rapido temporale più probabile tra Toscana, Umbria, Marche. Al sud un po' di variabilità, locali piovaschi sulla Campania, altrove sole, giornata molto calda sulla Sicilia e la Puglia con massime anche fino a 36-37 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Sono le 15 e 55 minuti.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Roma si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello e rallentamenti tra Barberino di Mugello e Calenzano e tra Arezzo e Monte San Savino. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Firenzuola sempre verso Roma. Un chilometro di coda invece a causa di lavori in A15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Treni per la posa del nuovo impalcato di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sarà di nuovo attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune e Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
7: Radio Nostalgia.
9: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
10: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
0: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
10: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
11: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25€. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10€, uomo 15€. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
12: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
2: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
3: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
2: Ristorante pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
3: Acquamatta, la qualità.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAI 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
2: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
3: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
4: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
5: Bada un'è bellina sta macchinina.
6: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
7: Siamo amanti della pasta.
6: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
8: E anche basta con questo spot!
9: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
10: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
11: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
12: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
8: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
9: Sono le 17 e 29 minuti.
10: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Quest'estate scopri come essere super.
19: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
20: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
21: Sei una piccola selvaggia, vero?
20: Non ci siamo ancora presentati.
18: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
22: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
23: Capisci quello che dice?
20: Roba senza senso.
23: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
20: Cosa vuoi fare?
23: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
18: Disclosure Day del cinema.
24: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
25: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
26: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
25: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
26: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
27: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
28: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
29: Siamo amanti della pasta.
28: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
30: E anche basta con questo spot!
31: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
10: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
32: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
33: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. è la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte nei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
0: Radio Nostalgia.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Cedimento dell'alta pressione a partire da questa sera sull'Italia centro-settentrionale con dei temporali, maggiore stabilità a sud e quindi nella giornata di domenica al nord variabilità con rischio temporali tra mattinata e pomeriggio. Anche al centro passaggio di qualche rapido temporale più probabile tra Toscana, Umbria, Marche. Al sud un po' di variabilità, locali piovaschi sulla Campania, altrove sole, giornata molto calda sulla Sicilia e la Puglia con massime anche fino a 36-37 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: eccoci oggi in diretta dal Baglio della Luna. Sì, ci siamo fermati a dormire qui in Lunigiana, dove ieri sera è andata in scena una super tappa dell'estate nostalgia. Baglio della Luna, che stasera sarà protagonista a partire dalle 22 con una super diretta, c'è cioè un super evento con me, Fabri B e gli amici di Joy Staff. Quindi stasera, se non sapete cosa fare, vi aspettiamo qua a Bagnone. Siamo in Lunigiana, dove ieri c'era il tour, e stasera c'è questa serata pazzesca. Non potete essere con noi a cena, tranquilli, vi aspettiamo dopo le 21.30. L'uomo paga 15 euro con la consumazione, la donna 10. Tutte le info le trovate sul nostro sito. Adesso, per sapere cosa facciamo, andiamo dal protagonista del 3x3 di oggi, che ci ascolta da Pistoia.
1: Salve Radio Nostalgia, Alberto da Pistoia. Le canzoni che volevo mettere sono Lontano Lontano di Luigi Tenco, poi In un caffè di Gino Paoli e Estate di Bruno Martino. Grazie mille, ciao.

nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: Salve Radio Nostalgia, Alberto da Pistoia. Le canzoni che volevo mettere sono Lontano Lontano di Luigi Tenco, poi In un caffè di Gino Paoli e Estate di Bruno Martino. Grazie mille, ciao.
1: Alberto, che ci ascolta ogni giorno da Pistoia, si è reso protagonista del 3 per te di oggi, richiedendo le sue tre canzoni preferite. Un tuffo negli anni 60 grazie alle sue richieste. Volete essere in onda domani? Voi a quest'ora dovete registrare ora il vostro vocale con nome, città e tre canzoni e inviarmelo subito al 338 63 60 114. Grazie a Dani che ha curato la parte tecnica dallo studio. Io dal Baio della Luna vi ringrazio e vi saluto. Vi ricordo che stasera vi aspetto numerosissimi qua per celebrare insieme una fantastica notte d'estate. Insieme a me in console ci sarà Fabio B. Dalle 22 ve lo trasmetteremo anche in diretta, ovviamente, su Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci. Domani ci vediamo invece a Forte dei Marmi, eh? Forte Playa, Sunset Nostalgia. Mi raccomando, torno in piscina. Nostalgia.
2: 3 per te.
3: Radio Nostalgia.
1: Bea, sei pronta?
4: Assolutamente no.
1: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
4: Ma dove?
1: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
4: Ma veramente?
1: Sì, ogni venerdì.
4: Favoloso.
5: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
6: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
1: Vi aspettiamo!
6: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vive olio straordinario sono a 2,69€ e con due prodotti il Vive in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99€. La crema modellante a 2,99€. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sono le 17:55.
3: Radio Nostalgia. Viabilità.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Treni per la posa del nuovo impalcato di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sarà di nuovo attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. Città di Firenze prosegue nei lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Dal lunedì 27 iniziano le asfaltature in viale Matteotti e piazzale Donatello con modifiche alla viabilità fino a fine agosto. Tutti i dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Nostalgia.
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
6: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
7: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
6: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
8: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
11: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
12: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
11: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
12: Acqua Matta, la qualità non ha segreti.
13: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.

0: The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Sono le 18 e 31 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Cedimento dell'alta pressione a partire da questa sera sull'Italia centro-settentrionale con dei temporali, maggiore stabilità a sud e quindi nella giornata di domenica al nord variabilità con rischio temporali tra mattinata e pomeriggio. Anche al centro passaggio di qualche rapido temporale più probabile tra Toscana, Umbria, Marche. Al sud un po' di variabilità, locali piovaschi sulla Campania, altrove sole, giornata molto calda sulla Sicilia e la Puglia con massime anche fino a 36-37 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Saldi!
11: Saldi!
10: Saldi!
11: Saldi!
10: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
11: Saldi su prodotti che valgono davvero.
10: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
11: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
10: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
13: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Vada un'è bellina sta macchinina.
16: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
17: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
18: Dove, oh, dove?
17: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
18: Ah, sì, Ciccio Pennello.
17: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
16: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
17: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
13: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Treni per la posa del nuovo impalcato di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sarà di nuovo attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune e Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. Città di Firenze prosegue nei lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Dal lunedì 27 iniziano le asfaltature in viale Matteotti e piazzale Donatello con modifiche alla viabilità fino a fine agosto. Tutti i dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Pad Stampa e Keep On Air.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono le 19 e 58 minuti.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
18: Sì. Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, il cinema.
19: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
2: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
19: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
20: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
21: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
22: Bada un'è bellina sta macchinina.
23: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
24: Siamo amanti della pasta.
23: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
25: E anche basta con questo spot!
26: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
20: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
27: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla.
0: Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
4: Sono le 20 e 33 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Cedimento dell'alta pressione a partire da questa sera sull'Italia centro-settentrionale con dei temporali, maggiore stabilità a sud e quindi nella giornata di domenica al nord variabilità con rischio temporali tra mattinata e pomeriggio. Anche al centro passaggio di qualche rapido temporale più probabile tra Toscana, Umbria, Marche. Al sud un po' di variabilità, locali piovaschi sulla Campania, altrove sole, giornata molto calda sulla Sicilia e la Puglia con massime anche fino a 36-37 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: Saldi!
8: Saldi!
7: Saldi!
8: Saldi!
7: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
8: Saldi su prodotti che valgono davvero.
7: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
8: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
7: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua.
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava! Ti meriti in branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
12: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
13: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
14: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
13: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
14: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
15: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino. Da dove ti pare? 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
16: Questa è Radio Nostalgia.

0: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara. Dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Fed Stampa e Keep On Air.
2: Solo da 1 euro 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Sono le 20 e 55 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day del cinema.
15: Renault.
16: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
17: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
18: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
19: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
20: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
19: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
20: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
21: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
3: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
2: OVS, love people, not labels.
4: Sono le 21 e 30 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Cedimento dell'alta pressione a partire da questa sera sull'Italia centro-settentrionale con dei temporali, maggiore stabilità a sud e quindi nella giornata di domenica al nord variabilità con rischio temporali tra mattinata e pomeriggio. Anche al centro passaggio di qualche rapido temporale più probabile tra Toscana, Umbria, Marche. Al sud un po' di variabilità, locali piovaschi sulla Campania, altrove sole, giornata molto calda sulla Sicilia e la Puglia con massime anche fino a 36-37 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
8: Siamo amanti della pasta.
9: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
10: E anche basta con questo spot!
11: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
12: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 21 e 55 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day del cinema.
14: Saldi!
15: Saldi!
14: Saldi!
15: Saldi!
14: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
15: Saldi su prodotti che valgono davvero.
14: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
15: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
14: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
3: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale. Questa è Radio Nostalgia.

Cancelli, inizieremo a far festa sul serio. Partiamo, partiamo piano piano a far muovere voi che ci state ascoltando la radio e voi che siete qua in sala. Signori, inizia ufficialmente la festa.

Dopo le 22 siamo in diretta, dai dai dai! Dai dai dai dai dai dai dai! Chi non balla con noi è una merda! Dai che dopo viene anche la gloria!

0: booty jumping.
1: Baby, don't hurt me, don't hurt me.
0: Maglio, se vi state divertendo, fate un urlo. Tanti auguri anche ad Alessandro Ferrari. So che ce ne sono altri, se no avevo già detto avete rotto il cazzo che compleanno.

grazie al cazzo, è Radio Nostalgia. Signori, le mani al cielo, tutti! Voglio della luna!

E questa notte celebriamo il compleanno di Shito e a lui dedichiamo la partenza ufficiale di questa notte. Auguri Shito! Mezzanotte in punto. Questa è Radio Nostalgia.

0: The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: È mezzanotte e 16 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Cedimento dell'alta pressione a partire da questa sera sull'Italia centro-settentrionale con dei temporali, maggiore stabilità a sud e quindi nella giornata di domenica al nord variabilità con rischio temporali tra mattinata e pomeriggio. Anche al centro passaggio di qualche rapido temporale più probabile tra Toscana, Umbria, Marche. Al sud un po' di variabilità, locali piovaschi sulla Campania, altrove sole, giornata molto calda sulla Sicilia e la Puglia con massime anche fino a 36-37 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: 90 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: È mezzanotte.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e 55 minuti.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia. Di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio?

0: magia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: È 1:52.